mai più. Nidi in pasta, la mania, la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento,